Menti nu sei pa me do, menti nu sei pa me po. Menti nu sei pa me do, menti nu sei pa me po. Du er bra der, vi vole nega. Er det vi tummen pastisse? En ur bra der, vi vole nega. Er det vi tummen pastisse? Gjem gang!